che bisogna prendere i mezzi che ci sono a disposizione nella musica, sia come suono sia come tendenze, cercando di renderle personali, ossia non di fare delle copie.

Sei que Shinjuku Senki Waka Rokuji Ishikuchi ni Chika Hiroba ga dekimashita. Gakusei ga kito hitari oto. Sei que Shinjuku